0: El català de l'Alguer resisteix a desaparèixer i batega amb força amb els més xics de la casa. És la coral Mans Manetes que acaba de publicar Anem, anem anant. És un nou treball discogràfic que ajuda a preservar l'algarès. Disc doble, 14 temes tradicionals, i el cantautor algarès Claudio Gabriel Sanna és el director d'aquest projecte. Claudio Gabriel, benvingut i enhorabona.
1: Hola, bones tardes a tots, gràcies.
0: Hielo, hielo, que ja és així.
1: Sí, és la tornada de la cançó. Sí, sí, sí.
0: Què suposa la publicació de la coral Mans Manetes de l'Alguer?
1: Bé, és una cosa que he desitjat moltíssim, perquè aquesta és una nova coral. Mentre la coral del 2017 ja no existeix. Los Minyons de l'Alguer, quan arriben a 12 o 13 o 14 anys, s'avergogna de cantar en algarès. I doncs d'aquesta nova coral, che si è formata nel 2021, ha fatto molti concerti, abbiamo partecipato a molte feste da Alguer, a Sardegna, eccetera. Io volevo produrre un nuovo disco che cantasse tutti loro, tutte le canzoni cantate dai Minyons mateixos. Perché al primo disco di cui parlavi, del 2017-2018, di fatto, Los Minyons, Los Meus Alumnes de Musica, cantavano solo 4 o 5 canzoni. Era un progetto differente. Hi havia molts cantants professionals, adults, che cantavano le canzoni. Io ho voluto produrre un disco tutto cantato dai Minyons e Minyones.
0: Claudio, s'avergognen de cantar en algarès?
1: Sí, la realtà algarese è una mica critica per la infanzia, per i joves. Per il català, la divisió del català entre els joves i Minyons, com diem nosaltres, els nens, és molt petit, és molt poc. Non sapevano parlare, praticamente, sono pochissimi che sapevano parlare, e l'antenano un po', e noi siamo una mica critica, perciò lavoriamo moltissimo. Io collaboro moltissimo con la Plataforma per la Lingua, all'Opera Culturale, e con tutto ciò. Insegniamo canzoni ai nens, intentiamo di accostarli alla lingua algarese, con lo sport, con la musica, con il gioco. Perché de fatto tutta la cultura era dei giovani, dei nens, dei minions è in italiano o in inglese, ma socials e tutto ciò. È una mica difficile.
0: Musica com a motor de supervivència lingüística. Aquesta és una de les que hi ha, Claudio? I aquesta la tenim molt present a Catalunya.
1: Evidentment, sí. La posem perquè també és molt cantada a l'Alguer. És una cançó catalana que s'ha introduït, jo penso, als anys 80 o 90 aquí a l'Alguer, en totes les escoles, i la coneixen tots els Minyons. Agrada moltíssim aquesta cançó, perciò la fem. Normalment la fem com a bis, i acompanyats del Balbé, de l'Àngelo Maresca, que és un cantador barbé de 82 anys, que normalment participa al nostre concert per cantar aquesta cançó amb els nens.
0: I qui són aquests xics, Gabriel? Qui són?
1: Minyons, no? Parlem dels Minyons.
0: Sí, sí.
1: Són alumnes de música que tinc jo. Pràcticament, el Mans Manetes, diem de fa 5 anys, quan avem format la nova coral, és un laboratori musical. És obert a tots els Minyons de l'Alguer che volen venir. És un laboratori que s'aprova, hi són assajos dos vegades a la setmana, dos dies a la setmana, i no és sol cantar, intentant fer la majoria de les coses en algarès, prima di tot. I després és també un laboratori musical, estudien instruments, percussions, flautes, hi ha un pianista, un que sono al piano, dos que toquen la guitarra, i res, és d'això, el laboratori de Mans Manetes. Són joves Minyons de 8 a 15 anys, che studiano, che partecipano al laboratorio. Il somni che tenivano era fare un disco Elios, fare un nuovo disco tutto cantato da Elios, perché anche al concerto si presentano soli. Io faccio una petita introduzione e Elios ha una presentadora che presenta tutte le canzoni, presenta i musicisti, i cantanti, i solisti, il coro e tutto ciò. E il somni finale era venire a cantare a Barcellona. Allò che lo demandavano de anzi, perché il somni che tenivano era di venire a Barcellona. L'abbiamo potuta conseguire grazie al Festival Barnasans.
0: Quina esperienza, no? Pels xics, pels nens?
1: Per Minyons è stata un'esperienza fantastica, emozionante. Erano tutti emozionanti, perché sono venuti anche le mares, i pares, sempre al Tizan 30 della Gen. i per ells cantar a Barcelona al Teatre del Cat, Traicionarios, i amb tot aquest públic che aplaudia cada cançó, battien le mani, il ritmo. È stato veramente un trionfo, molto emozionante, se lo ricorderanno per sempre. E anche per gli altri grandi musicisti che l'accompagnavano, Spara, è stata veramente una bellissima e emozionante esperienza.
0: A mi
1: E
0: per...
1: es lo che...
0: Digues,
1: Prego,
0: digues, digues.
1: dimmi. No, è importante ciò. Sì, lo fatto che è detto prima che la situazione non è mica greu dell'Algeris, nella fascia, diciamo, di gente giovane, sotto dei 20 anni, che sia un'esperienza come questa, forte, cioè che può inveure che cantante in Algeris e un pubblico che ti apprezza, che non sono solo dell'Alghe, no? Che è un scenario differente. E anche hanno visto, io li ho fatti notare, passeggiando per il centro, lì stavano i Barri de Gracia, che è molto parlata catalana, è molto di gente catalana. Li ho fatti notare, i mignons petiti, i nens catalans che parlavano in catalano. Se sono interessati, non so, sono petite cose, però,
0: I tant que sì.
1: tenendo a lavorare, sì, damunt dell'emozione.
0: I tant que sì. A mi m'emociona aquesta. Si vos agrada el peix, si el peix vos agrada, veniu tots amb a mi que mos fem una copatza i una Què és una
1: vella
0: copata,
1: respira i
0: Claudio?
1: segurament Anna ja mira, vuol dire una sopa di pesce.
0: una sopa de peix.
1: Sì, la copazza è la sopa di pesce, tradizionale dei Pescarols algaresos, che ficcano il gronga, un trozzo di murena, un bussi di polp, troncal, insomma, tutti i nostri pesci algaresos. E la copazza, però, se dico copazza lì. Non so di dove è questa parola, perché non è catalana, non è sardo, non so, è una parola tipica algaresa.
0: No sé si algú ens podrà ajudar dels oients. Editat pel Segell sota la Palmera i un disponible a totes les plataformes, anem anant amb la coral Mans Manetes, clau per a la reivindicació de la identitat alqueresa. Per cert, hem sabut que el català d'Alguer rebrà un nou impuls amb un pla per normalitzar-ne l'ús quotidià i escolar. Què ens pots avançar, Claudio?
1: Beh, no, se fanno progetti all'Alghe, molti progetti, però sono iniziative di maestras individuals, ara, fins ara, perché non si insegna il catalano alle scuole. Di fatto, lo Stato italiano non permette che si insegni lingue minoritarie a tutto l'Stato italiano. È molto centralista in ciò. E ha una nuova lei alla regione di Sardegna che dona un impulso per trovare al manco un'ora la settimana che si studi la lingua sarda e la lingua catalana all'Alghe, specialmente. E ora il municipio dell'Alghe, visto che recentemente ha fatto un documento per donare un'impennata nuova per posare finanziamenti perché sarebbe a insegnare l'algherese alle scuole. Anche che si nomeze, insegna musica, insegna jokes, però fin al manco un'ora di catalano alle scuole. È un passo petit, però è un passo avanti, è importantissimo.
0: I tant. Claudio Gabriel Sana, t'agraïm moltíssim tota la feina que fas tu i que feu. I no sé si abans d'acomiadar-nos vols aprofitar per enviar algun missatge a l'audiència del programa.
1: Il missatge che io faccio sempre, anche Giusanza, è che all'Alghe non si è fatta letteratura. Penseu che nosaltres parlem a català del 1354, pensa voi, i encara és viu. No s'ha fet literatura, no s'ha escrivit, no s'han escrivit llibres, no, ningú sabia escriure en català, però tots cantaven. I doncs l'eslògan meu és «Les cançons poden salvar una llengua».
0: Un excel·lent moment per acabar amb una perspectiva d'esperança. Claudio Gabriel Sana, una abraçada ben gran i per molts anys.
1: Gràcies a vosaltres, gràcies a tots, una abraçada de l'Alguer.